ya imani. Rero mbabarire cyane kuba harize ko iminota igera kuri 3 ariko rekanda guhikaze kugira ngo ukurikire ico kiganiro.

murashobora kutwakura ku nimero 62 ubusabutatu amajana 666 nazisubiramo 62 ubusabutatu amajana 666.

0: Allô.
1: Allô.
0: Muri bande mutwakuye?
1: Fabiola kumuganza.
0: Fabiola murawe kaze Fabiola.
1: Eh gabambere bwe mumpaye murongo nkeka mwabiro sibagwe neza.
0: Sindabironka.
1: Asha buri hanganye gose.
0: Ego.
1: Asha reka mara ade ibanje aho bari takaya gufenza.
0: Ego.
1: Bene wacu basazanje bamudoga kumuganza takaya gufenza.
0: Ego.
1: Mama happy kumuganza mani nakiza rebe umujyango we takaya gufenza.
0: Ego.
1: Namwe iri mukigwati n'umujyango we takaya gufenza.
0: Ego.
1: Iritingo zino mujyango wiwe masabo kumuganza jamporo kumuganza takaya gufenza.
0: Ego.
1: Andera mundengane akaya gufenza.
0: Ego.
1: Eka mbone badira ikaranzi takaya gufenza n'umujyango wawe.
0: Eh.
1: Mbone babo sero wose ngai karabi tibagira akaya gufenza. Murakoze.
0: Murakoze namuze kugira akaya gufenza.
1: Asa, nanti tamunde ngane namwibagye tagira kaba gukeza.
0: Sawa sawa.